0: motho ya lenya
1: mmm
0: go ha le a onke tu go le chat le chat o khale le phatlala di ha ke so bua hlathi bela
1: eh e lo go ntsa nanela tsohlo ga ha o loke
0: eh ke ne di tse ke tsa ke thibe ha thibe tse ke pake
1: eh
0: nna ke tswela ha hlai hai go ke linga a tama
1: ha ach
0: mo go ina
1: did a good Friday
0: anna ga sala na maiko
1: hai
0: e la ntate no tse go ba jwang ho tso bo mo sia ga ke swai ba tle ho thank you mo go ina
1: o mamele hand the good Friday's buda o tlo kena hlalosa ke go
0: ke ma ke tla mamela mo go
1: thank you.

0: le teng?
1: Eh, ana ga tlo go mo khaje.
0: Ka o fela ntate.
1: Ga tlo go mo khaje.
0: Ka o fela. Ka o fela.
1: Ke bona sa go.
0: Eh, ntate.
1: Dumela, dumela.
0: Dumela ntate.
1: Ya dumela nne.
0: Ka mo ha ke ba ena o phela jang?
1: Ha u gwanu ho ha.
0: Empa nna ke a utlwa.
1: Ho ntsha ga le nna ke o tsaga ya.
0: Eh.
1: Ka le bitse ke nka go go tsaga. Ke go jana ga le di ene motho.
0: Eh, ya ntate.
1: Ka le sa mo khatlane.
0: Eh, ya ntate.
1: Wa bua ga le ke se di ala ke phate di ya ka le tsa ga go go tsene ga le fatshe. Ke re ho bo ntse ke mo hono le bong khono. Le bo ntse ke le bo mme. Ke bo ntse ke bo a usi. Ka o fela re tsabana sa go mo a dire.
0: Ho jalo ntate.
1: Ah, ga le di nne wa ga. Ke mo dire le nna ke mpe ke ba di ne di se mari ga ke. Ka se bo ntse ke mo ri ba ba di tsheta ke ga mo no. Ka ntse ba se dime ga le ba bang. Ka le ba ga ba ba se dime. Ka mo ba ga na le a ma. Ke mo dire le wena ke le tsene wena. Ka o fela le bona ke le ta le bona. Ba le ka tsenya le ama.
0: Eh, ya ntate.
1: Eh, ya mme. Ah, ka nne di mo tshwe ya mme go mo nya ga nya ga mo la tlhale sa mo khatlhale.
0: Thank you ntate.
1: Ya le bo ya nge di ja ka tsene di bona go se budisa. Ma khubu a re di ya la tsana le tsa.
0: Eh, ya ntate.
1: A go re ntate ga di ga ba ke mo ho nna mo na hela ya le di na ga di mo nya ga.
0: O santsa utlwa ntate.
1: Ne nda ke ga buka khutla khutla mo ne nda ke mo ho nge go di ntse ke di se tha ho ya le bo ya ja le bo ya
0: ke le bo ntate.
1: Me.
0: Thank you.

Fosetse fela jalo metsotso e mehlano le Skoto hantle ra re lebile mane horeng ya bohlano maile boroko re ntse hle bosung bona ba kajeno moqobelong ona mesong ena re tla boela re etsa hape nakong e tlang ha modimo a ntse a re adimile sebaka hona mona salmeng sa Lesotho lenaneng lona lena la re leta thojana ka lerato le ka makgethe ka lebitso ke mme ke ketehang le nna maleta thojana haebe kgotso setjhaba sa thesele.

0: fela le motso le mo re le ba horeng ya botshelela re re etse tjena re tle ga go go deba tsa rona e ka nkina ya gawa ma medika nkina ya gawa ha ke tsebe na e be molato keng empa he re re nne re tswele pele
1: e re la re sa tadi ho ba ha ga ka ipokola le tsone
0: e empa he tse ding ga o fradi lokela nne di tswele pele mme wa ka
1: e ha ha di se ga ba ha ha ke ho yo tla ba bele ha di hopola le tsone
0: e ya mme wa ka
1: ya le ga ha fa isi ho tla ba bele ba se
0: e ho jwalo ka nnete ka nnete ke a leboa mme waka ga tla e bonela plan ke a leboa mme mme e leshome fela metsotso wa rona mamedi re a re lebile jalo goreng ya botshelela

Mamedi metsotso ya rona e meraro pele re fitla jwalo ho renya botshelela. Mekanete mamedi wa sama sa Lesotho re sebeditse nna le wena ho tloha ho renyane ya boraro ho fihlela mona mo kajeno ka nako ena re lokelang hore re arohane hona teng. Ho fihlela mona mo eleng kannete nna le wena re lokela re arohane hona teng. Mekanete ke a tshepa re tla boela re kopana hape nakong eo re tlang ho kopana ha Morena Modimo a ratile. Ya Morena Modimo a ratile wena mamedi bane kannete teng ha se ka bohlale ba rona hore ebe kannete. Re ntse re eme re bua le wena mamedi hore ebe ditaba tsa rona ka nnete di ntse di tswella pele ka tsela eo di tlabe ntse di tswela pele ka yona. Se ka bohlale ba rona ho hang ka nnete ke ka Morena Modimo fela, mme ke yena ya etsang hore dintho tsohle di nne di etsahale ha bobebe. Ke yena fela ya etsang hore ka nnete dintho tsohle ebe ntse di etsahala ha bobebe jwalo ka ha ntse di tswela pele ho etsahala wena mamedi. Mme ka nnete ho fihlela re boela re kopana hape nna le wena ka nnete ke sentse ke tjho ke re o tlo be le bomamedi bo monate ba mananeo a tlang ho latela a sealemoya sena sa Lesotho. O tlo boela ho be le mananeo a monate ka nnete a tlang ho latela a sealemoya sa Lesotho wena mamedi. Mme ke hlokometse wena mamedi hore ka nnete letsatsing la kajeno beo e bang ka nnete ditaba tsa bona e ne e le tseno tsa gore ka nnete ba ne ba boloka beng ka bona. Re sentse re tshwere bua ka nnete re re Modimo a tle a tlamelele maqeba a lona ka nnete ha wa tlha se sa tlhaeng, mme ka ona re sentse re re meya wena mamedi e tlebe.

0: Corect, tshebeletso e nalo. Ke bona ka ke yona e ntse e bakela Lesotho bo madimabe, mme Lesotho le tla dula le le madimabe ka ho etsa mokete ka letsatsi la lefu. Tla dula le le madimabe, mme ha e
1: lekile
0: moo wa utlwa ka lekgotla la sesole.
1: Ke utlwe hantle, ke tlhaketse moo. Dumela gore le momamedi utlwe hantle go na lekgotla la sesole ne le sebetsa jwang. Haholo mohlomong tšhatšha e ntšha ba ne ba sa tsebe ba jwetso. Ga kere ke utlwe Major General Matela Matoba ke le a re diphoofolo di tsebana nalane ya tsone, empa kwale ditsumi di ngola ka mo di ratang ka teng. Ke rata go ba nna kwale nalane ena e ngolwa ke phoofolo e sese tsumi. Eya nta
0: e jalo ntate taba ena jale ebile ke bana ka tla thulana le taba ya nene tse kere go bona la kgolo e tla ba teng ge tsewa ge ke re
1: kwalaganyan yona go tshwanela o e tlhompha e re re kwalaganyan
0: eyanta
1: tank eya nta e ga re bele re gatele pele go tlwe ge
0: ga re gatele pele eene ke e sile ke gore yona folaga eno hula ba le parate e kgolo e tshwarelwang mono pizza ground ya presenting the colors le ga difolaga tsena jale di ilo nehelanwa ka molao gona go sesole ke gola ke 87 go ne be le parate e kgolo ga o le pizza ground mono leo motlhomo direcord tsa ena le gona mono go wena di ka nnang ya ba diteng ga e ba dio go sesole ne di neelane le baruti ba neng ba le teng ke gola e mongwe ne le ntate Sibolola ka LEC jale seo ile le bolexa ke ditsebe ke tseba ke gopola ntate Mokhukhu ke gopola ntate Morapedi ba bagolo ba neng ba le teng mono ga go neelana ka difolaga ke le baruti ba bangwe fela ba ka pelepele ne tlhie le bona bano ga go neelana ka folaga.
1: Folaga tse di ne di neelanwa jwang di tswa go mang kapa e ne le tsetse ba mmakale mo di fitlha di neelanwa go sesole.
0: A ke gale ne le go no fetolwa mmala wa folaga ya naga.
1: Oho oho
0: jale ke a gola o bone ga sesole se tshwere parate go na le folaga tse tsamayang parateng mono tse di tswang the color ke color ga e le jalo presenting the color go na le platoon e kgethegang e seleng e leng escort to the color kapa escort for the color ore mebala ya naga ntate e tswang represente ke difolaga ke mebala e tlhomphuwang gagolo eo folaga eno fela e kareng ga o entse parate e bangke ka stadium e bangko o kae ga e tlile o feta e jego ke masole ga e tlile o tla feta ka pele o setšhaba setšhaba se lokela se ene mme ga ke ntse ke le ke gutlela go yona ke ntlha e nngwe ya bohlhokwa ga ntse ke re ke le ka ba mane nageng ena ya maiseraele go na le thaba e batlang e tshwana le thaba bosiu tsena e thweng ke masada moo ba neng ba re botsa gore na masole a rona ga ba tswa kwetlisong ba nka kano go kae jale ka gae ba enkela gona mono ba tswang kwetlisong teng jale bona ba mpontsha gore rona ba nkela kano mona thabeng ena ya masata mme re re utlwe go na le thaba e ntseng e le teng jalo ke eng ga maregoti ya lona a sa e thaba bosiu he a nka kano gona teng ke be a fela in passing ile a nna ba teng empa yaba ditaba tse o thwe motho yona go tlela ka ditaba tse tse re sa di tsebeng ga re
1: feta
0: jale ke mane moo ke neng ke bua ka structurega sena sa matona he ke gola ke
1: fetiwe tlhalositse le yona o eqedile e
0: ee
1: motlho mongwe ga ke tsebe ntle le ga bona le tse dingwe dipakeng go a tla jalo ya ba masole a ntsang kile puso ya go tsamaiso gantle

ke rate. Na ma ga eng tsole o. Stow di o. Cha stow di ke wana ma jala ndate ga ma. Yela no mo ga madaka metegelo.

Allaka se ana magena. Ha le mokgwa le nete sa le bile ho so futhumetse tsena batho ba bangata ba lata mahopo a bona. Ke la meme he re la hlele ditshutu, ke la hlele ntwe tse monate. Ke skela le

0: sai che cara le vine è pinè per l'angè. Anche le buone, anche le buone, anche se le buone c'è una. Cosa mai le ho finito? La mani le va bene, eh? A che le vale? Ah, che sa tseba rona mang ke mang. Ya mogotlong, ha ile twa. Ka nnete. Ha ba tsamai. Ha ba tsamai, mfikeng ha ba tsamai. Ha se mogotlong mona.
1: Ne ku tla o tlhemotsa tshafulena la ke le kopetsa.
0: Ko go se le kopeditse. Na ha ka ta u tla botlaile bo pepe pepe ha ka le ka le.
1: Mamela, mamela sela, mamela sela. Ke a me mafata a kwaela maoba.
0: Ee.
1: O ya ba kgathalage. Le se ka ba nna latla le imena mona ke ke lutse. E le yona mogotlong e pete-pete ena.
0: He mogotlong e pete-pete e loile. E na le se ya le moya fela ke a ikwela tseba.
1: Ah, hei, ke bile ke ntse ke re manane se ka betsene se kgutlelang setlale phefo se ka mogotlong ka moo.
0: Fe.
1: Na e le mogotlong e le mogonyana ka. Atha ke na thaselo ya bone. Ba bang.